via, tira via, tira via. Beh, se l'ha fatta destra, ci vogliamo giocare, oh signor cane, che vi chiappo la coda e che vi tiro fuori della finestra.